0: Rinke Mabenkele.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Motho motle nako idumetse ke a kholwa hona jwale le ya khona ho mpona jwale ho marandrang a maholo a lesedi FM. Ke dutse le wena motho motle, ke dutse le wena mo mamedi eo ke mo ratang. Ha ke re nke leeto lena re tsamaye le wena, ha re nke leeto lena re fofe mmoho le wena ho fihlela metsotsong e 30 ka morao ho hora ya 10. Ke a o dumedisa, dumela. Kgotso, kgotso, kgotso. Wili ke a bona ha o kena hona jwale hlongwane bongwane le wena mapoko ko shebile ha o kena nanong la makgulong a matala. Monica le wa tlela, dumela hoseng hona. Ke a leboha ha le mona o fumana hore wa khona ho mphumana le nanong lena le leholo. Ke a leboha ngwana le o tlela. Ke a bona le wena April Mofokeng wa dumedisa hoseng hona. E re ke shebe hape monkinwa hem kwa gope le ena o kene. Susan le wena ke phamisa matsoho ke re dumela ngwaneso. Smete dumela hlongwane bongane o lwena ngwaneso wa ha magothi kwena khotso hle monna modiee dumela o seng hona. Justice hlongwane ke na le wena. Maltan Susana ke na le wena o seng wena. Sara Mamiki dumela hle. Shonani lwena ke na le wena. Lerato dumela nanong la makgulong a matala khotso.

0: momamedi a re rapele o modimo ntate mo ga le moyo ha lalelang modimo a rona re thuse ka mehlahle ho pihella thapelong le ho se tele modimo a rona ha ho tshwanele ha la ho sa tshwanelehe modimo a rona le a re ka pheta pheta thapelong tsa rona tse telele re le bohloking re le mahlokong modimo a rona o tle o re mamele ntate le hoseng ha letsatsi lena qetelong ya tshebeletso ena re a ikopela tle tlhonolofatsa bohle ba dutseng tlase modimo wa lentswe la hao ha re ntse re phela thapelong re ntse re hola re be le tshepo e etileng meamo ha ua morena wa rona jesu kreste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a matlamo yo halelelang di be le rona bohle amen
1: ke motsotso ka morago gora ya lesome le motso o le mong nna ka moloi o re balela ditaba

0: le sedi FM ke molelo
1: o fela le tshwalo hlokomela hape mmamedi ho re nya botshelela papa diteng Kaizer Chiefs ba pala le Golden Arrows ba pala FNB Stadium papa dia o tla hasetswa ke pule le o tsama le NS Makhaya e re tla o fatse pedi ka jeno jwa la fela ka maobane re ile ra o hlalosetsa o tla ba le papa di hape ka labararo ka la lshome le metso e medi ho ba pala Kaizer Chiefs le sekukuni papa di yo ba pala metso tsinge mashama mararo ka mara hora ya busupa e tla beleka FNB e tla haswa ke Molebogeng Tswane Molebogeng Tswane ya se Tswane ke Tswane tsholo Molebogeng Tswane o tla ho hasetsa papa di ene ya bomba medi hle wa hahla ka botloloa wa hasa ebe he ho tla tswela pele ka tsane tsa Wafcon ya mabedi hona ka lshome le metso e medi e tla beleka la borwaro ho renye ya lshome busiu yeyeyeyi ho tla ba o bea holo bana ba ile mbatswa boemong ba pele ke di-quarter final ya mabedi e motla quarter final 1 e tla bapala la ileng a tswa mane ho quarter final number 4 ke tla o fa tsona rona di eme jwang e tla ba ka labone ka labraro ho renya lshome ebe ka labone ka la lshome le metso e meraro di tla bola dintse di tswela pele hemo mamedi e horeng ya lshome re tla ofa tsona o ska ba tshwenya ho hang re ke re ujwetse re bone banyana ha bona e maobane e ntho ba ditse bosiu ka nete e fitla e shapua ke moroko ka ntlatse pedi ho ntlha le nngwe ma motla jwa le Kaylan Swarte gathe le na mamedi ba motla le ka penele ei ne re hlile re shebile hore banyana ha ba phunyeleditse ho ya ho di-semifinal le hemo mamedi ba se ba lokile re tla ya papa ding tsa mohopa lefatshe tse di bapalo Brazil le mong se tlang empa ha tla di playoffs nge ka di playoffs banyana re bona rona ha se matha di playoffs ka mona do di tlahle di tsa ma jwang ya ke laba ka utlwa Mr. Kula ga ntwa di playoffs e kotsi ha o tloa Gauteng o tla Bloemfontein o pota bo Kimberley kwana bo PE gutle e be le hona o tlang ka mona a re kotse ya di-playoffs ka nnete e o potisa ho wabina motho yona nnete ya sala kgwedi ke yona basadi re ke kale ka ena amantle black amantle black o tla ntho e thata holo ntho ena re etse bakwana rona enye engwana ebane ho bapala bo sekutumpana ebo mantlwantlwaneng kwana mantlwaneng yeo taba

le pina ke monate ya mpho sibina mo mamedi le rato me tsotsuke ma shumi ya mabedi a me tsiletsinga ka mara hora ya pele o ntso mo metse le seri ya fema ke molela ke ntse ke le ka o sheba mamelo rona tabatsane di feletse ka etsa di Commonwealth Games re nge ke shebe ka kwano ka mona mohalaka e bona lo ho ntatula mona ha ke batla dintho tse ding tse itse bona lo ntatula mona Eric one or not the Commonwealth Games 2026 hae sale di fedile mamedi di letsa kala ka di 13 tsa July a di 23 tsa July tsa fela ka la pedi go di nya part 2026 ne di le ka Glasgow Ma Afrika borwa se bitse hantle mamene le Glasgow mo Scotland te mono ne di tlile di tshwaretse ka mono no me ma Afrika borwa ka nete a sebeditse tshe di na ha ka ofela boholo ba dina ha di sebeditse mamene fela ya Afrika borwa re ke ke ra itlodisa mahlo nete a sala bana ba re sebeditse ka bogabane bona ba sa le mono bo chat letlo taba tse monate ka nete taba tse monate rugby mona re bone ne hle ge tshwere mpipetsi re tshwaritse thang e re dubisa thangga Argentina mo mamedi me karolong ya pele ya papa di felenesetsa mapele ka ntlhatse le shome ho ntlhatse tharo tsa rona tsa Afrika Borwa empa itsa papa di fela Afrika Borwa e betsa mapele ka ditlhatse le shome le metsusupileng e letse le shome sehlopha sa Pumas ke bua ka Argentina e bile re yetetse ka nete mabedi ke se ke ile ka o fataba se ke ile ka o fataba hle o kontetsetse mono ka pa go ngwalle hore ha batho e mong a sa robala ka kamorenye hae kwa e mong a robala kwa kamorenye nngwe kwa ebe taba eo ke bothata o swantse re na re bona mathata kapa a-e ga ona bothata ba letho mono ke qeto e batho ba inkileng maikutlo ke hao he ka morapinena

0: Toha Dikalaneng, Holisedi FM.
1: Kadime tsebe ke sebele pinyane.
2: Holisedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di Toha Dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.